0: piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando
1: Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Buone stelle da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi martedì 11 agosto 2026. Ariete, la Luna, raggiungendo Mercurio, Sole e Giove nel segno del Leone, favorirà coloro che sono al lavoro. Alla dissonanza di Venere si aggiungerà quella di Marte e la vita affettiva potrebbe risultare poco serena. Ma molto dipenderà da voi, perciò tenete a bada orgoglio e irruenza con il voto 7-. Toro, tutto andrà bene per chi di voi è in ferie, con la possibilità di usare in modo creativo l'energia di Marte positivo, nonostante la quadratura della Luna. Quindi voto 7+. Gemelli, anche la Luna sarà tra le stelle che proteggono i vostri interessi affinché nulla possa impedirvi di dedicare il vostro naturale entusiasmo a tutto ciò che vi sta a cuore. Voto 8. Cancro, l'arrivo di Marte nel segno dovrà indurvi ad essere attivi e propositivi, soprattutto nella gestione familiare, resa caotica dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che Luna, Mercurio, Sole e Giove nel segno formeranno con altre stelle amiche vi metterà al centro dell'attenzione altrui, proprio come piace a voi, quindi approfittatene e voto 8. Vergine, finalmente Marte torna in aspetto armonioso, quindi attivatevi per darvi da fare con lo scopo di raggiungere agevolmente i vostri obiettivi. Il voto è 7+. Bilancia, il vostro sarà un martedì produttivo e appagante, anche se potreste iniziare a patire dispetti di Marte che diventa dissonante. Voto 8-. Scorpione, la sfera sentimentale è serena e da oggi anche ricca di slanci passionali, visto che Marte si pone in posizione armoniosa. Problemi o noie invece riguarderanno coloro di voi che sono impegnati al lavoro. Vigilate con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna e Marte non più ostile vi suggeriranno di utilizzare in modo mirato il vostro entusiasmo anche in chiave futura. Voto 8. Capricorno, Venere e da oggi anche Marte potrebbero, essendo dissonanti, causare situazioni poco piacevoli nell'ambiente familiare. Cercate perciò di non esagerare con il volere che tutto sia a posto, perché otterreste solo dissapori e recriminazioni. Voto 7. Meno. Acquario, bene l'amore e le vacanze. Difficoltà per alcuni astri in opposizione potranno rendervi nervosi nell'ambiente lavorativo. Concentratevi di più con il voto 7-. Pesci, le vacanze dovrebbero rappresentare il momento di relax e finalmente, grazie a Marte che diventa positivo, siete liberi di rilassarvi o divertirvi. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e stream.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianure nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Padova.
1: Buongiorno amici. Il buongiorno che si vede dal mattino e che ci vede insieme da qualche giorno a questa parte. Buongiorno a tutti voi da Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno amici, con me Cristina Dori e tutte voi e tutti voi. Restiamo insieme?

0: Viva e l'amor, Paola e Chiara, e alle 7:03 minuti scattati in questo momento io, Cristina Radori, sono pronta ad abbracciare idealmente tutte le amiche e gli amici che hanno proprio nel cuore Radio Padova e la tengono stretta o attraverso la storica frequenza dei 103.9 o attraverso l'app gratuita da scaricare sul telefonino, grazie alla quale ovviamente avete la possibilità, come tutte le app, di avere Radio Padova con voi in qualsiasi parte del mondo andiate. Allora, un buongiorno che spero si veda dal mattino, insomma il peggio è passato, siamo arrivati a martedì, è l'11 agosto nel caso ve lo chiedeste, 2026, e viva la vacanza, oltre che viva l'amor se per caso siete in ferie. Se non ancora non fosse così, non vi preoccupate, noi siamo qua apposta, insomma, per accompagnarvi passo passo nelle varie ore della giornata con tanta bella musica italiana, con curiosità e con i nostri premi, perché c'è sempre la possibilità di sentire in qualsiasi momento a sorpresa una voce che dice: un regalo per te. Quando sentite questo stacco, sappiate che quello è il momento buono per giocare con noi e portarvi a casa dei premi veramente gustosissimi. Il 328 319 8000 è il numero grazie al quale potete partecipare ai nostri giochi, ma non solo, potete anche semplicemente dire: ciao Radio Padova, io ci sono. E detto questo, notte poetica invece con Uelo e Anna Tatangelo.
1: Radio Padova, ritmo italiano. Scende la notte.

0: Audio 2, la grandiosa Mina. Nel 1998 cantavano Rotola la vita. 7 e 11 minuti, Radio Padova Ritmo Italiano, nel Buongiorno Amici, con me Cristina Dori e tutte voi e tutti voi a fare comunella per alleggerire queste prime ore della mattinata di martedì. Qui da queste parti siamo a 24 gradi, percepiti 25, però c'è una bella botta di umidità, ma d'altronde ragazzi è così, è un'estate assurda quella che stiamo affrontando e parliamo dell'83%, meno male che arriva una chicca firmata Radio Padova e datata 1970. Vi piacerà da matti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ad Annalisa, Beatrice, la canzone che ci ha portati alle 9:20, che mi permette di dare a tutti il benvenuto e benvenuti nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova Ritmo Italiano solamente adesso. Insomma, siete nel posto giusto per avere la migliore compagnia.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si verificano code tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sempre sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia incolonnati verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mamma non mamma, madame, il talento fatto ragazza. 9:30, ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, e se voi volete esserci sappiate che c'è la possibilità di raggiungerci in qualsiasi momento con il 328 319 8000. Adesso arriva lei, si chiama Francesca Michelin, Strega Comanda. Anche questa è una delle canzoni di questa estate con Radio Padova, da ascoltare magari

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: E il battito animale batte come non c'è.
0: E le canzoni che amerai.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Alla Chiara Fatalità alle 9:53 minuti in questa nostra mattinata insieme, momento nel quale io, Cristina Dori, vi abbraccio, vi do appuntamento domani mattina con il Buongiorno Amici già dalle 7 e poi tra poco, vi ricordo, ci sarà Luca Lazzari con voi a proseguire. Adesso invece Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.
1: Elettra.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: Santa.
1: LDI e H7 insieme a Radio Padova. Santa 10-3 minuti. Buona giornata. Benvenuti da Luca Lazzari. Oggi siamo fino alle 13. C'è più musica qui da noi. Tre in fila subito. Fred De Palma.
2: Tre canzoni in fila.

Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. I vostri messaggi al 328 319 8000. Si percepisce proprio nell'aria che siamo ad agosto. È vero, gli italiani lavorano anche in questo mese, meno gente che è andata in vacanza, che è partita per le ferie. Comunque, insomma, in ogni caso, per molti si tratta di un periodo di relax. Saluto Roberta che ci scrive da Asiago, dice: finalmente sono arrivata nella mia casa qui sull'altopiano dei Sette Comuni, mi posso rilassare un po'. E poi abbiamo anche Giacomo che invece ci ascolta da tutt'altra parte, quindi siamo a Sottomarina, anche lì dice: qui c'è un bel po' di movimento, insomma, vista la settimana che poi ci porterà verso Ferragosto, che è sicuramente la festività più importante della nostra estate. Grazie per i vostri messaggi, 328 319 8000. Se volete ci potete scrivere, ci potete mandare un messaggio vocale, potete fare assolutamente tutto quello che volete, e poi essere pronti quando vi diamo il via libera per giocare con noi, perché anche quest'anno abbiamo un bel po' di regali da farvi. Radio Padova è aperta per ferie. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianure nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Da sola in the night, Takagi e Ketra, Radio Padova alle 11.28 per la serie Non si vive di solo calcio. L'Italia ha conquistato 2 medaglie ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham. La spedizione azzurra ha inaugurato la rassegna continentale ottenendo una straordinaria doppietta nella prima giornata di gare con il getto del peso. L'oro è andato a Leonardo Fabbri, la medaglia d'argento sempre nel getto del peso a Zane Vair, che a dispetto del nome gareggia per l'Italia, è di origine sudafricana. Poi oggi sessione mattutina per quanto riguarda il salto in alto maschile alle 11.33, quindi tra 4 minuti scenderanno in pedana Cristian Falocchi, Matteo Scioli, Edoardo Stonati e l'attesissimo Gianmarco Tamberi. Lancio del disco maschile 11.35, impegnati Alessio Mannucci, Carmelo Musci ed Enrico Saccomano. Insomma, un'estate importante per quanto riguarda lo sport italiano con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham, quindi siamo nel Regno Unito. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Gabri Ponte insieme a Giovanotti, la nuova è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: compleanno speciale per questa canzone di Lucio Battisti, Ancora tu, 1976, quindi 50 anni esatti per questo capolavoro della musica italiana. Benvenuti su Radio Padova, ora Olly e Angelina Mango, e questa è Per due come noi.
1: Per due come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

piace questa musica? Do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Noemi a Radio Padova, tu cosa fai questa sera? E adesso in diretta la nostra redazione, le ultime notizie.
1: Radio Padova News.
2: 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza-Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, è una stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno in punto.

Mezzogiorno e 13 minuti, il blocco dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna sta causando la cancellazione e il ritardo dei collegamenti diretti con gli scali del Veneto, quindi Venezia, Marco Polo, Treviso e Verona. C'è un effetto a cascata, si consigliano alle persone che devono volare verso Catania da qui alle prossime ore di rivolgersi ai canali di assistenza delle compagnie aeree che gestiscono un altissimo volume di richieste proprio per rimborsi oppure riproiezioni su voli alternativi. Bisogna insomma avere un po' di pazienza da questo punto di vista e organizzarsi senza rischiare di andare in aeroporto per poi magari vedere il proprio volo ritardato di molte ore oppure addirittura cancellato, visto che l'Etna è in piena fase eruttiva e fino a questo momento l'aeroporto di Catania, il Fontana Rossa, sarà chiuso sicuramente fino alle 19 di oggi e poi si deciderà in serata. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Marco Mengoni e questa si intitola Ma Stasera.

Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari a Radio Padova, ritmo italiano, mezzogiorno e 34. I vostri messaggi al 328 319 8000. C'è Claudio da Padova che dice: finalmente sono in ferie, dovrei partire dopo domani, ma sto così bene a casa che quasi quasi rimando tutto e mi rilasso. Sai che quasi quasi non hai torto, perché avere la sensazione di pure la possibilità di prendersi qualche giorno di relax vero prima di partire per le vacanze, per il luogo di villeggiatura, qualche volta è già di per sé la villeggiatura stessa. E poi c'è Antonella da Mira, siamo in provincia di Venezia. Dice: stamattina ho avuto a che fare con un bel po' di turisti austriaci e tedeschi, adesso pausa pranzo e oggi pomeriggio vedremo se avrò voglia di lavorare. Il bello di poter essere sinceri, di poter dire: ma sì, va, vediamo un po' se oggi pomeriggio apro oppure no, dato questo caldo. Tanto rilassati, Antonella, con la musica di Radio Padova. Buon pranzo e poi via, se ne riparla più tardi. A Radio Padova c'è Irama adesso.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

The Colors, Radio Padova, non è vero, è a mezzogiorno 53, vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari, ci sentiamo domani mattina alle 10, tra poco l'informazione locale, adesso Radio Padova, Cioffi e Noemi e questa è Farfalle nello stomaco.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Incidente mortale stamattina alle 8.30 sulla tangenziale di Mestre, in entrata all'area di servizio Bazzera Nord. Una Fiat Panda è finita contro il guardrail. Il conducente è morto sul colpo. A Barvisano di Pieve di Soligo, un 45enne da poco licenziato ha appiccato un incendio nella casa in cui viveva e si è allontanato. Rintracciato dai carabinieri, è stato ricoverato in psichiatria a Conegliano. Un operaio 58enne di Curtarolo è caduto da un tetto a Pozzuolo del Friuli, Udine, ieri pomeriggio, precipitando per 4 metri dopo il cedimento di un pannello. È ricoverato in terapia intensiva ad Udine. La polizia ha arrestato un 40enne veronese indagato per tentato omicidio ed incendio doloso ai danni di un ex dipendente. A giugno un srilanchese era rimasto ustionato in un incendio dopo minacce e danneggiamenti. A Buttapietra, Verona, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio in un magazzino di una ditta di pulizie. 12 operatori con 2 autopompe hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 59 minuti.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa,

suo uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
0: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando?
5: Radio Padova.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora